0: solo I lola leo le polklami alo ia I le sauni ngalotu ia mafapea ona panga solo I lola le tatou polklami e fionga le ammalu le tatou malo le ua to felo iatu le fionga le palmia Claudia and Maria Toa papele fatua
1: Fai o le fatu a ki mai lau TV ia po lau telefoni fo I tato fasalau atu sao atu I nei malai tia fau ia o le nau atu ai tau nuu ia le a fionga I le a mamalu le malo mala na masiofo ia a wafo I ia ta penanga male fa manatu ino le ono fata usanga le tato malo tuto tasu samoa ia ma ole ana ole a anga I atu Ile la nasi singa masani, ile wasinga foi o malo malo. Ya, ole silea foi painga mata inga. Ah, seu.
2: Epeona eta uwe te mo sola le umi tu wai nei malo malo. Ah, ya.

tai tai o e kale sia I le tunu. Le mauta we mai o tātou mā lō whālo longia. Le mai o la wafionga I la mō manu o mā lō mō lō mōsiofo. Le a fio mai o sui alfono sui tō fia. Le paia o le tāwhitolu o le whainga mā lō Samoa. Ai a le paia o le whainga mā lō tui le manua. E fio mai o la wafionga I le kovana lukena. Fio mai o la wafionga I le prestena o senate mā lō wafionga I le whaumfitalai. Pa ia ora fai ngā malanga. E iei lo mātou tā whinga. E o mamalu ma pa ia. E afu mai I malai tele ma malai ora papau. Se ia pa ia filim pulitu. O se taimi. O na tū le ili tai o le sā. Matatala vele avei I le fionga. I le amu malo le malo I le male lenga. E anga tonu ai le pa ia sā o le tunu. Tau ye no mantu fa peatu. O lo mantu leo fa antu ba. Fai ma funga anga o le fionga I tei tai o le malo. Le li pa al bia o le tei tai fono o le komiti o tapenanga. O le fama na tuina o le onos furfata usanga o le malo tutu atasi o Samoa. Mantu o uofo lo fatu. Mantu fa peatu. Le pa iai o Samoa. Sautia mai. Afio mai. Su mai. Maliu mai matala mai au. E le sauni ngā lo, I e le nei whāle malo. Mō le tui nā e o le tanga vai, o le malo tūtu o tasi o Samoa. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my esteemed duty to extend warm greetings to you all on behalf of the Honourable Prime Minister, the Chairman of the Independence Committee 2026. Special talofa lava to all our esteemed guests of honor who have traversed many miles across the blue Pacific continent to join us in our celebrations this year. Welcome to Samoa, Your Excellencies. We also would like to welcome our Samoan diaspora joining us from afar through our platforms. Talofa talofa lava. E ia ule abotele ute faleoinai le fasi le silanga aloa ia fala ue tele mai lana fionga I le au mamalo le malo e aloa ia I le whamanatuina o le tuto tasi e le nei tau sana. It is my honour to announce the proclamation from the head of state to honour the celebrations of our 64th Independence Day. I shall read in Samoan and in English. E le suafa pa ia o le atua Le ona le malo siu malawa, le alofa e whaabawau. Ona o le pule ao ao I le lalolangi, e iai lea I le atua nā o ia, e a fio I mea umalawa, ma o le pulenga e whaonga aina e tangata Samoa, e to tonu atua oi na whasino mia mai ana tula fono, o se tofi pa ia tu whasolo. Ona ua whaalia e taitai o Samoa, Leta tau ona vea Samoa ma malo tūtu o tasi. E whamaina I tale tonunga ma waa whakeu isiano. Ma tū ma nganu ua Samoa. Ma ua tā mau. I le whamae o le malo tūtu o tasi o Samoa. O Samoa o le atunu keu isiano. E whamae le atu o le tamā. Le alo ma le anganga pa ia. Ona o le fono whamae. E a vea masuio tangata Samoa. Talia ma whamaonia I le whamae o le maloa tutu o tasi o Samoa I le aso lua sifuru malua ke topa afe iwa se lau ono sifuru. Ma o le nei whamae na talia ina e tangata anu uma o Samoa I se fesili na fatu ina ma whamaonia I le palota lau tele sa faye I le aso iwa o me afe iwa se lau ono tasi e I lato ua lua sifuru tasi ma sidi atu o lato tausanga. Ona safa mutaina ele fono tele e malo au fatasi ile aso fitu I ulai. Afe I vise lau ono tasi. Le fea ngainga ole tausia o Samoa. I lalo ole vaainga malo tutu tasi. Mai amata fab maluina le neitu langa. Mai le aso mua mua o Januari. Afe I vise lau ono lua. Ona na maali lia tangata anu uuma o Samoa. E fata waina fal tula fono lo lato ufamae. I le aso mua mua o Januari. Afe I vise lau ono lua. Ma ona ua tāna whea ngai ona whaman tuina le nei tūlanga e siri ona mātango fie.

Fatala fatu ilas mo fuole nei ilas mo mo uni lu afe luus fulmole ono I telefone ile si fongore lo mua I Wellington e to a se lau fitus fulmole valu la fo ingo tangata walo ia ele malo New Zealand ia na fa ai longa tawaloa mo le fa amana tui na o le aso so I fua o le tupu ile nei tau sanga lu afe luus fulmole ono E pe ona silofia o le so o le aso malo lo fa ai longa ina lea mo le aso so I fua o le tupu po o le King's Birthday in New Zealand hey. O le lisi o latou ua fa ae I ai fa ai longa tau o lo nei o lo aofia ai ia ni ti nā se to o lua ia ua alo ia I le fa ai longa o le dame mani ali I e to a fa ua filifilia mo le fa ai longa o le knight o fa'ailonga o pito mawalulunga ia ile fa'asolonga o ia fa'ailonga tawaloa le malo o New Zealand. O le tinaingo ia Susan Hassel, male tamaita I polofesa o Elizabeth Rata, ia ua avea ma dames ile nei tausanga, e alo ia ia la ua tautua ma au aunanga ile tu taua awa onga ile tonu o le tunu'u. Ai o li ia to'o faa ua avea ma night, E au fia I le lifo mai profesa o Paul Baker, o le lilo ia o Peter Pochea, le asa vea lata mai nei ma komisina o sulufa inga, ma e tele tausanga o vea foi ma faa masina o le faa masinonga faa itu ma lo. Faa pea ia le li profesa o James Chapman, o se fai a onga e lawi loa, I le tusi tusi ma le faitu tusi, mo ta mai tia iai mana onga

Reverend Alta Palemiata Wili'ili. O le taitaifono le ekalesia fa'apotonga Kerisiano i Samoa. Lawa fionga le ko Vanasilio Australia, le fionga ya Miss Sam Moisting. Lawa fionga i le aumamalu o le malotu tuatasi o Samoa. Lawa fionga tui male li fano va'aletoa suala uvi le lua malmasiofu. Taitai wa tunu tua oi wa vea mata tu paanga. Lawa fionga i le li paremia o Samoa. Suyus fono le paremene.

ai pita iwa mato fia fia lava e tatalaina ile so ma avea iu se vaenga ole famna tuina ole tuto atasi ele atunu u atoa ole nei ploketi uma fai ona fataunuina e tawala mai ile lango lango ua sili ona maualunga le malo au se talia mai o mai ile so ua faaluina le tusa male tolu se fulu tesi male lua miliona au se talia ma e tutusa lea male lima se fulu male valu tesi male lua ono miliona tala Samoa. Ole ata tusia male mate ituina ole ngaluenga sa fatino er company ale Alexander and Lloyd Australia Limited. Ai ole ngaluenga ole fausia ina ua fataunu er company of Reeves International. O matou mita mita fo ilava te tala lo ia le maota maro lo fou. Ua faa ingoina o le maota lua fata sanga. O le neipolo keti o se fuafuanga le fainga maro lo otu le foe. Ina ia tu ina atu se ava noa tala e lai faa le anganuu. E tala feanga iai a wale lango lango atu inga luenga. E feanga iai ma le pale mene pe ata ua fia. Fa pe ai masau ninga le atunu. Ua fa ingoina le nei maota.